0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Mi piace quando sorridi. Vedere le tue labbra che si tirano per

per farmi vedere quanto sei felice. Sei come un quadro che mi rende speciale. Il suono della tua risata è meglio di qualsiasi altra musica al mondo. Paragonabile al suono di un ruscello in un bellissimo bosco che mi rilassa il cuore e stende la mia anima.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Sonoro.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: C'eri una volta. Ci sei sempre stata. Ci sarò sempre. Bello sentirsi dire ti amo.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suona.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Nulla ci turberà. Nessuna preoccupazione. Nessun ostacolo. Saremo soli, tutti nostri. Per sempre.

Oggi è giovedì 24 settembre 2026, un nuovo giorno verso una nuova stagione autunnale e siamo tutti più sereni e felici. Ariete, avete anche una stella che porta buona fortuna, Giove. Quindi io direi che questo giovedì, giorno di Giove, lo dedicherete al vostro amore, che forse è la cosa più bella che esce fuori dal quadro astrale. Toro, luna in pesci è chiaramente molto buona per voi, per gli incontri sociali, amicizie, viaggi, e fa un po' calmare quella Venere contro, ma esalta questa luna Marte, e quindi questo è un giorno bello per l'amore. Atti scritti sono molto importanti. Gemelli, non intromettetevi nelle polemiche che non vi riguardano. Contatti poi, attenzione, con gente stramba, soprattutto per quei gemelli che cercano un fidanzato o una fidanzata, magari solo per una notte. Cancro, potrebbe arrivare una scossa nelle collaborazioni, ma la scossa che portano Marte e Venere in amore, beh, è una scossa stupenda, passionale. Il Leone, sorrido perché il cielo è molto bello quest'oggi, io non ho da dirvi nulla, ma proprio nulla di negativo, tranne quella Venere, d'accordo, però che dobbiamo fare? Qualcosa di negativo deve essere. Vergine, qualcosa in questo matrimonio abbiamo da chiarire. La fortuna comunque vi dà una mano, E per quanto riguarda l'amore, quella Venere dice che nessuno, nemmeno il destino, vi potrà separare. Bilancia, ma voi bilance siete come Oscar Wilde. Sì, questo grande scrittore era della bilancia, e anche voi come lui, quando dovete passare la frontiera, potrete dire tranquillamente: io non ho niente da dichiarare tranne la mia intelligenza, il mio talento. Questa è bilancia. Scorpione, amore, e compratevi una veste nuova per le prossime notti, signori. Sagittario, il giorno è più indicato per sentire le cose che ragionare. Positivo invece il lavoro che è stato già programmato, organizzato da tempo. Il punto debole di questo cielo è la famiglia, il matrimonio e poi i figli, naturalmente. Capricorno, strane cose succedono, Capricorno, nel vostro ambiente professionale, se mi posso permettere questa libertà di dire che non ci starei io lì dentro nemmeno un giorno. Acquario, vincerete oggi un amante che, povero ingenuo, crede di scappare all'acquario, ma non sa che l'acquario è un segno d'aria, non lo puoi prendere. Pesci, sarete presi nella rete del Marte passionale e nella rete di Venere che senza ritegno studia i dolci inganni della sedia.

0: seduzione, perché la Venere è anche inganno, ma che stavolta lavora a vostro favore. Giove poi, il vecchio pare compiaciuto della vostra crescita professionale, finanziaria, sentimentale. Bravi! Grazie per la vostra attenzione e sempre molta fortuna vi auguro e felicità. Pensiero delle stelle oggi è Apollinaire, il nostro autore. Zingaro bello, amore mio, ascolta, le campane a suonare si sono mosse credendo che nessuno ci vedesse. Noi facevamo all'amore, ma eravamo nascosti molto male. Il mondo ci ha visti. Buon autunno d'amore a voi tutti.
1: Canzoni d'amore.

0: Ed eccoci qui ad affrontare una nuova sveglia su Dimensione Sono Soft. Ciao, sono Laura Buono e ti accompagnerò fino alle 9 tentando di affrontare questa giornata con calma, partendo come sempre dagli auguri. Oggi la Chiesa ricorda San Pacifico da San Severino, frate francescano vissuto tra il 600 e il 700, venerato per la sua vita di penitenza e carità. E poi facciamo gli auguri anche ai nati oggi. Buon compleanno e vediamo un po' chi di famoso nasceva proprio di 24 settembre. Tanti auguri a Pedro Almodovar, tra i registi più premiati e riconoscibili del cinema mondiale, che proprio quest'anno tra l'altro è tornato al Festival di Cannes con Amarga Navidad, un film molto intimo, anche autobiografico, sulla crisi creativa e sul lutto. Poi, andando avanti, buon compleanno anche a Marco Tardelli, ex calciatore ed ex allenatore, che però noi forse ricordiamo meglio per quel gol e quell'esultanza iconica ai Mondiali di Spagna 82. E poi ricordiamo che nel 1896 nasceva Francis Scott Fitzgerald, considerato tra i maggiori scrittori americani del Novecento, per dire è suo il grande Gatsby, da cui tra l'altro sono stati tratti diversi film, e come non citare quello con il grande Robert Redford. E poi ricordiamo anche Jim Henson, il creatore dei Muppet. E infine chiudiamo con un fatto storico da ricordare. Era il 24 settembre del 1948 quando in Giappone nasceva la Honda, fondata da Soichiro Honda, che da piccola officina di motociclette sarebbe poi diventata uno dei colossi mondiali dell'automotive.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Abbiate il coraggio di essere fragili. È l'unico modo che ha la vita di rendervi forti.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Cristina Aguilera con Beautiful su Dimensione Suono Soft, e speriamo che questa giornata sia proprio beautiful, cioè bella non solamente per noi ma anche da un punto di vista meteorologico, perché comunque il sole ci cambia le giornate, ci rende la vita forse più semplice. E allora scopriamo insieme tra poco che giornata ci aspetta grazie agli amici di Trebi Meteo.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro? Sta arrivando l'EPAS, il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV l'EPAS L8, la combinazione perfetta di tecnologia ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese, TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto, metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
3: A Monza c'è una nuova destinazione per il tuo business. Scopri L Motors, la nuova concessionaria Fiat Professional dedicata ai veicoli commerciali in via Aquileia 21 a Monza. E per partire con una marcia in più, approfitta della promozione L Motors. 1000 euro di extra sconto sui veicoli in pronta consegna. Vieni a trovare il veicolo giusto per il tuo lavoro. L Motors, Fiat Professional a Monza in via Aquileia 21.
4: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interesse.

0: Arredi, a tutta la burocrazia ci pensiamo noi, la gelosia del serramento è a Gallarate, prodotti e posti in opera garantiti per 10 anni, clicca lagelosiadelserramento.it.
1: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni.

0: in via Sumatra 12 Milano.
1: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
2: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Cicco Mario, Lonato e Braone.
3: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca. Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
1: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
3: Anticipo zero?
1: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigol sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
4: Autorigol!
5: A Milano dal 1906.
3: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
6: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
7: Ci attende un giovedì caratterizzato da tempo ancora nel complesso stabile sulle regioni di nord-ovest, schiarite prevalenti al mattino, poi nubi alte stratificate in aumento dal pomeriggio, preludio all'arrivo di un fronte da nord che non porterà però grandi conseguenze e scivolerà rapidamente verso il versante adriatico e al sud nella giornata di venerdì. Temperature senza particolari variazioni o un lieve aumento, le massime intorno ai 25 in pianura in città, Milano e Torino. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Eyes Closed di Ed Sheeran su Dimensione Suono Soft. Tra poco nell'appuntamento Good Life, il primo di questa mattinata insieme, scopriremo qual è il frutto più spesso associato al mese di settembre, anche se forse un'idea ce l'abbiamo, basta pensare a quando eravamo piccoli e sul calendario, no? Quando ci facevano imparare i mesi, c'era sempre questo frutto associato a settembre.

0: fatto dall'uva. Ora non so se è ancora così, ma penso e credo, spero anche che sia così, perché settembre, lo sappiamo, è il cuore della stagione della vendemmia, no? Che è una delle tradizioni agricole più antiche e anche più affascinanti della storia umana, che unisce la fatica del lavoro nei campi a una grande festa così tanto allegra e bella anche da vedere. Ed è una festa che potrei definire della condivisione, perché raccogliere i grappoli maturi non è soltanto un rito enogastronomico, ma rappresenta davvero un potente simbolo di connessione con le stagioni e con i ritmi naturali della terra, e anche una connessione tra le persone che stanno bene insieme, perché stare all'aria aperta, chinarsi o arrampicarsi tra le viti e lavorare in squadra stimola la produzione di serotonina, che è l'ormone del buon umore, e quindi regala un profondo senso di radicamento. E aggiungerei anche una curiosità antropologica: sapevi che il rito di pigiare l'uva a piedi nudi, che è diffuso da secoli in tutto il Mediterraneo, non era soltanto un metodo pratico, ma una vera e propria celebrazione della fertilità? Univa la comunità in una danza collettiva subito dopo il caldo estivo, celebrando appunto l'inizio dell'autunno. E concluderei infine con una riflessione: la vendemmia ci insegna una lezione preziosa, che ogni buon frutto richiede cura, pazienza e anche la capacità di aspettare il momento giusto prima di raccogliere i risultati. E quindi oggi, insieme all'uva, pensiamo a quei piccoli frutti che stiamo coltivando nella nostra vita e che speriamo diano i risultati che ci aspettiamo.
1: Dimensione suono soft.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: Destinazione Paradiso di Gianluca Grignani su Dimensione Suono Soft, con cui chiudiamo questa prima ora di Sveglia Insieme, magari proprio mentre stiamo mettendo la nostra destinazione sul navigatore per arrivare, speriamo, puntuali dove dobbiamo arrivare. Mentre puntuali, come sempre, tra poco arrivano le news con la nostra redazione.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Pronti a ripartire?
6: E allora, riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero, con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
5: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
6: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
7: Autorigol!
8: A Milano dal 1906.
5: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Ha fatto bloccare dai suoi amici in motorino la circolazione sulla statale 35 Milano-Meda per girare un video musicale. Protagonista del fatto avvenuto il 18 settembre scorso, il rapper Omar Ramo, 32enne italo-marocchino nato a Milano. Indagini della polizia. Due incidenti sul lavoro nella Bergamasca, schiacciato da una trave in acciaio, a Cortenuova ha perso la vita un operaio di 66 anni. A Brembate un 22enne incastrato in un compattatore, ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano. La premier Giorgia Meloni ha partecipato a Milano alla cena di gala della Fashion Week a Palazzo Reale, qui per dire al settore moda che il governo c'è, ha detto. Eurovolley, flop dell'Italia, a Torino azzurri eliminati al tie-break, in semifinale ad Assago la Finlandia. Al via la missione di 3 giorni il presidente cinese Xi Jinping negli Stati Uniti. Dovremmo essere partner e non avversari, ha detto oggi, gli incontri alla Casa Bianca.

0: L'informazione torna tra un'ora.
1: Proseguiamo questa sveglia insieme di giovedì 24 settembre qui su Dimensione Suono Soft. Ciao da Laura Buono e diamo già un occhio, uno sguardo al weekend, perché ormai è lì, è quasi arrivato. E allora ti dico che a Milano sta per tornare una manifestazione molto attesa dedicata alla fotografia, i Milano Photo Awards, che saranno ospitati da domani 25 fino al 27 settembre al Prime Time Loft di Viale Sarca. E qui sarà interessante, secondo me, constatare che non c'è solamente un modo di raccontare la fotografia, ma che poi le forme d'arte sono tante, perché si va per esempio dalla street photography al ritratto, dal documentario al paesaggio, fino a quella che è chiamata la ricerca concettuale. I lavori comunque saranno divisi in 8 categorie e a giudicarli ci sarà una giuria internazionale. Però c'è un dettaglio che mi piace particolarmente, perché non saranno visibili soltanto i vincitori, ci sarà infatti una mostra digitale con le fotografie di tutti i partecipanti, perché poi dietro ogni foto c'è qualcuno che ha scelto un momento, una luce, una storia da fermare, ed è bello poterla condividere. Insomma, 3 giorni in cui Milano non si limiterà a guardare le fotografie, ma proverà a guardare il mondo attraverso gli occhi di chi quelle foto ha deciso di scattarle.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Da piccola pensavo che quando sarei stata grande non mi sarebbe servito più l'aiuto di nessuno e sarei andata avanti con le mie gambe. Ma ora ho capito che senza di te non vado da nessuna parte.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Peter Sincotti con Goodbye Philadelphia su Dimensione Suono Soft. E per curiosità sono andata a vedere che tempo fa in questo momento a Philadelphia. Ora è notte, però pare sia coperto e ci sono 13 gradi e mezzo, quindi non è tanto più freddo in America lì rispetto a Milano, dove al momento ci dovrebbero essere un paio di gradi in più. Comunque aspettiamo tra pochissimo gli amici di Trebi Meteo per parlare di tempo, perché sono molto più bravi e soprattutto molto più qualificati di me nel farlo.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
4: Sì, hai già capito di chi parliamo.
3: È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese, tasso zero, anticipo zero e rottamazioni. Scoprila da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano, M come Mocauto.
5: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. ComprooroDoro.it.
7: Da DF Sport Specialist, da venerdì 25 settembre c'è il fuori tutto. A Milano in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
8: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
9: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
8: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
10: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari.

0: Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tanzero TAI 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
1: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
2: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
3: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
2: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
1: Non aspettare. Scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800-180-808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
2: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
4: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
2: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
5: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
7: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
8: Con dimensione suono soft, il tempo in città.
9: Attende un giovedì caratterizzato da tempo ancora nel complesso stabile sulle regioni di nord-ovest, schiarite prevalenti al mattino, poi nubi alte stratificate in aumento dal pomeriggio, preludio all'arrivo di un fronte da nord che non porterà però grandi conseguenze e scivolerà rapidamente verso il versante adriatico e al sud nella giornata di venerdì. Temperature senza particolari variazioni o lieve aumento, le massime intorno ai 25 in pianura in città, Milano e Torino. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E ciao!

Comuni immortali di Achille Lauro su Dimensione Suono Soft. Sei pronto a partire o sei pronta a partire? Dai, prendiamo le valigie e cerchiamo di capire quale sarà la nostra destinazione del 2027 con qualche aiutino da parte di una guida che è appena uscita, che pone sempre ogni anno le 50 idee migliori per affrontare un nuovo viaggio.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Lo so che è appena iniziato l'autunno, ma secondo me noi già stiamo guardando all'estate prossima. Stiamo già programmando forse le vacanze del 2027. E attenzione, allora te lo dico perché Lonely Planet ha appena pubblicato la sua nuova Best in Travel, cioè 50 idee, 25 destinazioni e 25 esperienze da fare il prossimo anno. E devo dire che ci sono mete interessanti. Nella selezione, tra l'altro, c'è anche la nostra Italia con il Veneto, che non è sinonimo solamente di Venezia, ma è tanto altro. E infatti ci propongono di vedere i vari borghi sul Garda, le Dolomiti, Verona, Padova, il Delta del Po e il Teatro Olimpico di Vicenza. Insomma, il messaggio è abbastanza chiaro: magari Venezia la conosciamo già, però il Veneto ha parecchio altro da raccontare. Tra le altre destinazioni segnalate invece c'è León in Spagna, che è una città medievale ancora relativamente lontana dai grandi flussi turistici, con una cattedrale spettacolare e un legame fortissimo con il Cammino di Santiago. E infatti io ci sono stata perché ho fatto il cammino. E poi c'è Okinawa in Giappone, che sono queste 160 isole, ma solamente 49 sono abitate, quindi c'è tanta natura, snorkeling, cucina locale e soprattutto un ritmo molto più rilassato rispetto al Giappone, quello frenetico che immaginiamo. E forse è proprio questa la tendenza più interessante della guida, cioè non correre a mettere una bandierina sulla mappa, ma cercare posti dove rallentare, conoscere le comunità locali e vivere davvero il luogo, che detta così sembra quasi una vacanza fatta apposta per noi italiani, cioè partire con calma, rallentare e lamentarci del traffico solamente dopo essere tornati.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Quanti ricordi legati a questo pezzo, soprattutto per chi come me aveva i Duran Duran come gruppo di riferimento negli anni Ottanta. Save a Prayer su Dimensione Suono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
4: Gli altri vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette e gli snacchini.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Ma effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
9: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
10: È A5, fissatelo in testa.
9: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
10: È A5, fissatelo in testa.
9: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
10: È A5, te lo sei fissato in testa?
11: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
12: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
13: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta, solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
12: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
14: Giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Ha fatto bloccare dai suoi amici in motorino la circolazione sulla statale 35 Milano-Meda per girare un video musicale. Protagonista del fatto, avvenuto il 18 settembre scorso, il rapper Omar Ramo, 32enne italo-marocchino, nato a Milano. Indagini della polizia. A Piacenza, blitz delle forze dell'ordine in via Bazzani, interrotto un raduno di auto non autorizzato. Sul posto si erano dati appuntamento oltre 100 persone per assistere a esibizioni automobilistiche, tra il pubblico anche minori. La premier Giorgia Meloni ha partecipato a Milano alla cena di gala della Fashion Week a Palazzo Reale, qui per dire al settore moda che il governo c'è, ha detto. Capitale della cultura 2029, Cremona ha presentato la candidatura Pianura Futura, lo slogan scelto per il progetto. Eurovolley, flop dell'Italia, Torino Azzurri eliminati al tie-break, in semifinale ad Assago la Finlandia. Al via la missione di 3 giorni, il presidente cinese Xi Jinping negli Stati Uniti, dovremmo essere partner e non avversari, ha detto oggi gli incontri alla Casa Bianca. L'informazione torna tra un'ora.
0: E siamo arrivati all'ultima delle 3 ore di Sveglia Insieme. Ciao da Laura Buono, qui su Dimensione Suono Soft. Prima ancora di scavare una galleria, sarebbe importante capire dove si vuole andare. E per fortuna è quello che sta facendo Milano per la nuova M6, che sarà la futura linea della metropolitana. Ecco, il comune ha deciso di coinvolgere direttamente la città. Cioè partirà un percorso di confronto che durerà 6 mesi e prevederà almeno 12 appuntamenti tra incontri pubblici, workshop e laboratori. Ecco, il primo sarà esattamente tra un mese, il 24 ottobre, alla Palazzina Appiani, dentro Parco Sempione. E l'idea sembra molto valida, cioè prima di decidere il tracciato definitivo hanno deciso di sedersi tutti intorno allo stesso tavolo: cittadini, associazioni, comitati, esperti e persone che poi quei quartieri li vivono tutti i giorni, perché una metropolitana non è solamente una linea colorata sulla mappa, no, quando arriva cambia non solo il modo in cui si muove la città, ma può cambiare un intero quartiere. I collegamenti, i suoi spazi, addirittura il valore, no, che diamo a quella zona della città. E durante gli incontri verranno quindi presentati diversi scenari, i criteri con cui verranno valutati e soprattutto si raccoglieranno le esigenze, le osservazioni di chi...

0: quartieri li vive tutti i giorni. Il percorso dovrebbe concludersi a marzo 2027 con la presentazione dei risultati. Insomma, per una volta Milano prova a fare una cosa bene prima di costruirla, cioè parlare prima di costruire, perché una città che spesso corre, anzi una città che corre tanto, per una volta si ferma un attimo, riflette, parla, che è una cosa molto bella.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Non smettere mai di sorridere, nemmeno quando sei triste, perché non sai chi potrebbe innamorarsi del tuo sorriso.

Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta.

0: Accetto Miracoli di Tiziano Ferro su Dimensione Suono Soft, e stavo pensando che deve essere stato un piccolo miracolo per Paolo Strippoli, giovane regista 33enne, quando ha ricevuto la notizia che il suo film L'Estranea è stato scelto come film italiano per la corsa agli Oscar. Che grande soddisfazione deve essere stata, anche se purtroppo la corsa è ancora molto lunga fino al 14 marzo, che è la notte della consegna dei premi. C'è prima uno scoglio molto più grande da superare, che è quello del 15 dicembre, quando l'Academy presenterà la sua shortlist per i film che parteciperanno nella sezione Miglior Film Internazionale. Però noi ovviamente abbiamo già iniziato a fare il tifo per Paolo Strippoli, perché vogliamo che un film italiano ci rappresenti nella notte degli Oscar.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
4: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
5: Porti aperte sabato e domenica.
6: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
7: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
6: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5. A pochi minuti da Milano. Sempre aperti con orario continuato.
7: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
6: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
8: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi con

0: in via Sumatra 12 Milano. In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro? Sta arrivando l'Epass. Il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV l'Epass L8. La combinazione perfetta di tecnologia ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese. TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto. Metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
1: Da D'Ambros prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. Salamella lodigiana di suino a soli 3,98 euro al chilo. Banane a soli 99 centesimi al chilo. Petto di pollo intero a soli 7,90 euro al chilo. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su d'ambros.it.
0: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere. Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano per corsa da 9.800 euro. Jeep Renegade da 13.200 euro. Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com.
2: Dimensione suono soft.

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Antonello Venditti con Giulio Cesare su Dimensione Suono Soft. Siamo pronti ad ascoltare l'uomo più atteso della mattinata? Penso proprio di sì, però se stai facendo altro, ecco, adesso è il momento veramente di fermarti, alzare un attimo il volume, prestare attenzione e sentire tutti i consigli di Branco segno per segno.
1: Oggi è giovedì 24 settembre 2026, un nuovo giorno verso una nuova stagione autunnale e siamo tutti più sereni e felici. Ariete, avete anche una stella che porta buona fortuna, Giove. Quindi io direi che questo giovedì, giorno di Giove, lo dedicherete al vostro amore, che forse è la cosa più bella che esce fuori dal quadro astrale. Toro, luna in pesci è chiaramente molto buona per voi, per gli incontri sociali, amicizie, viaggi, e fa un po' calmare quella Venere contro, ma esalta questa luna Marte, e quindi questo è un giorno bello per l'amore. Atti scritti sono molto importanti. Gemelli, non intromettetevi nelle polemiche che non vi riguardano. Contatti poi, attenzione, con gente stramba, soprattutto per quei gemelli che cercano un fidanzato o una fidanzata, magari solo per una notte. Cancro, potrebbe arrivare una scossa nelle collaborazioni, ma la scossa che portano Marte e Venere in amore, beh, è una scossa stupenda, passionale. Il Leone, sorrido perché il cielo è molto bello quest'oggi, io non ho da dirvi nulla, ma proprio nulla di negativo, tranne quella Venere, d'accordo, però che dobbiamo fare? Qualcosa di negativo deve essere. Vergine, qualcosa in questo matrimonio abbiamo da chiarire. La fortuna comunque vi dà una mano, e per quanto riguarda l'amore, quella Venere dice che nessuno, nemmeno il destino, vi potrà separare. Bilancia, ma voi Bilance siete come Oscar Wilde. Sì, questo grande scrittore era della Bilancia, e anche voi come lui, quando dovete passare la frontiera, potrete dire tranquillamente: io non ho niente da dichiarare tranne la mia intelligenza, il mio talento. Questa è Bilancia. Scorpione, amore, e compratevi una veste nuova per le prossime notti, signori. Sagittario, il giorno è più indicato per sentire le cose che ragionare. Positivo invece il lavoro che è stato già programmato, organizzato da tempo. Il punto debole di questo cielo è la famiglia, il matrimonio e poi i figli, naturalmente. Capricorno, strane cose succedono, Capricorno, nel vostro ambiente professionale, se mi posso permettere questa libertà di dire che non ci starei io lì dentro nemmeno un giorno. Acquario, vincerete oggi un amante che, povero ingenuo, crede di scappare all'acquario, ma non sa che l'acquario è un segno d'aria, non lo puoi prendere. Pesci, sarete presi nella rete del Marte passionale e nella rete di Venere che senza ritegno studia i dolci inganni della seduzione, perché la Venere è anche inganno, ma questa volta lavora a vostro favore. Giove poi, il vecchio pare compiaciuto della vostra crescita professionale, finanziaria, sentimentale. Bravi! Grazie per la vostra attenzione e sempre molta fortuna vi auguro e felicità. Pensiero delle stelle oggi è Apollinaire, il nostro autore. Zingaro bello, amore mio, ascolta, le campane a suonare si sono mosse credendo che nessuno ci vedesse, noi facevamo all'amore, ma eravamo nascosti molto male, il mondo ci ha visti. Buon autunno d'amore a voi tutti!

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminati.

0: Only Time di Enya su Dimensione Suono Soft, che ci ricorda che è tutta una questione di tempo. Il tempo scorre, il tempo passa e sono finite queste tre ore di sveglia insieme. Ce l'abbiamo fatta anche oggi, dai, che tra poco ci salutiamo e poi ascoltiamo le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Ed eccoci al momento dei saluti e anche dei ringraziamenti. Voglio ringraziarti perché hai scelto di iniziare la giornata con Dimensione Suono Soft e spero tu ti sia trovata bene e che continuerai a farlo magari anche domani mattina. Io dalle 6 sono sempre qui puntuale ad aspettarti fino alle 9. E adesso invece spero continuerai la mattinata con la compagnia di Francesco Cavuoto, che è già qui e ti porterà fino all'ora di pranzo. E allora buon giovedì e buon proseguimento di giornata e noi, se vuoi, ci sentiamo domani. Ciao!
3: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
4: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
6: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Affrettati, l'offerta termina domani.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
11: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
13: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
14: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
15: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Incassava l'indennità di disoccupazione pur risultando titolare di una ditta edile. Denunciato dai finanzieri del comando provinciale di Varese, un cittadino tunisino residente a Gallarate, omessa comunicazione all'INPS. Ha fatto bloccare dai suoi amici motorino la circolazione sulla statale 35 Milano-Meda per girare un video musicale. Protagonista del fatto avvenuto il 18 settembre scorso, il rapper Omar Ramo, 32enne italo-marocchino nato a Milano. Indagini della polizia. La premier Giorgia Meloni ha partecipato a Milano alla cena di gala della Fashion Week a Palazzo Reale, qui per dire al settore moda che il governo c'è, ha detto. Capitale della cultura 2029, Cremona ha presentato la candidatura. Pianura futura, lo slogan scelto per il progetto. Eurovolley, flop dell'Italia, Torino Azzurri eliminati al tie break in semifinale.

0: Finale ad Assago, la Finlandia. Il quotidiano spagnolo El Mundo, la Russia pronta ad attacchi con droni dal mare in Italia, Francia e Spagna, i piani del Cremlino svelati dalla CIA. L'informazione torna tra un'ora.
1: Giovedì? La risposta la sai. Giovedì 24 settembre, però questo è poco ma sicuro, anche se non sai la risposta con giovedì, gnocchi. Buongiorno da Francesco Caboto, 4 ore settimane passiamo insieme su Dimensione Sono Soft, la radio del benessere, con i nostri consueti appuntamenti Good Life, poi ci saranno i segreti in tavola di Francesca Romana Barberini, gli appunti di viaggio, il diario di viaggio di Beppe Pellegrino con la sua Travel Experience, la nostra informazione, i 100 secondi di Enrico Mentana, le grandi voci del cinema, e poi c'è un palinsesto pieno, seppo, proprio come se piovesse, di successi soft uno dietro l'altro. Direi che sei nel momento giusto, nel posto giusto, sulla radio giusta. E allora iniziamo, via!
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Con le ali dell'amore ho volato oltre le mura, perché non si possono mettere limiti all'amore, e ciò che amore vuole, amore osa.

0: este eterno movimento, ma due occhi sono pochi per questo immenso, e capisco di essere solo.
1: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Listen, Beyoncé nella mattinata di Dimensione Suono Soft. Ancora una buona giornata da Francesco Cavuoto. Fino alle 13 in mia compagnia, tra poco Travel Experience.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru. La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
5: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
6: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
7: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
8: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
9: In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro. Sta arrivando l'Epass. Il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV L'Epass L8, la combinazione perfetta di tecnologie ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese, tan fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto, metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
10: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
12: Da DF Sport Specialist, da venerdì 25 settembre c'è il fuori tutto. A Milano, in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
13: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
14: Scialla, c'è Skoda.
13: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
14: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
13: Anche a settembre? Allora scialla.
15: L'estate è infinita. A settembre caniche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Autorigoldi a Milano dal 1906.
17: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara. A Monza c'è una nuova destinazione per il tuo business. Scopri L Motors, la nuova concessionaria Fiat Professional dedicata ai veicoli commerciali in via Aquileia 21 a Monza. E per partire con una marcia in più, approfitta della promozione L Motors. 1000 euro di extra sconto sui veicoli in pronta consegna. Vieni a trovare il veicolo giusto per il tuo lavoro. L Motors, Fiat Professional a Monza in via Aquileia 21.
18: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere? Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano Opel Corsa da 9.800 euro, Jeep Renegade da 13.200 euro, Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare, sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com.
19: Dimensione suono soft.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzali.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: viceversa.
1: Francesco Gabbani con Viceversa su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere e dei viaggi intorno a quest'ora, perché c'è Bepuzzo Pellegrino che ci porta in giro con sé per il mondo, per il pianeta terracqueo. Dove ci accompagnerà oggi? Scopriamolo.
2: Travel Experience. Storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
3: In questi giorni, ragazzi, stiamo raccontando di località da visitare a settembre, ottobre, ancora belle, con un bel caldo, un bel sole, un bel mare, belle spiagge. E oggi torniamo in Grecia, a Serifo. È una di quelle isole greche che sceglierei se volessi staccare davvero da tutto e da tutti. Non è un'isola dalle grandi discoteche o dal turismo internazionale più sfrenato, è fatta di piccoli villaggi, spiagge, taverne e soprattutto quei ritmi molto molto lenti che mi piacciono un sacco dei greci. La ciò che è praticamente la cittadina, è costruita sulla collina, è probabilmente il luogo più affascinante dell'isola, ovviamente per la vista. Salendo tra le stradine bianche si arriva fino al punto più panoramico che c'è, è la chiesa, una vista mozzafiato sul mare infinito. E poi, cose di meglio di queste spiagge bianche, selvagge, rispetto a quelle delle isole greche più famose, sono proprio wild, non c'è nessuno. Anzi, vi annoierete perché non troverete nessuno, ma è da andarci. Destinazione che non sceglierei se voglio fare mille cose, se sono multitasking, se sono con l'argento vivo addosso, ma io non sono così, e quindi se dovessi scegliere in questo periodo un weekend, dove andrei? Qui. Lento, l'arte di non fare niente, proprio bellissimo. E la sceglierei se voglio leggere, mangiare bene, fare il bagno, camminare e soprattutto perdere un po' la cognizione del tempo. E forse è proprio questa la vera vacanza, non solo per me ma anche per voi, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
2: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone. Sarà

0: Riccardo Cocciante in bicicletta. Siamo arrivati alla fine della prima ora in questo giovedì 24 settembre. Ancora una buona giornata da Francesco Cavuoto da Dimensione Sonosoft. Tra poco l'informazione, poi si riparte con l'ora delle Good Life.
1: Ciao patatina.
2: Ciao patatina.
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè, buona,
1: ma non fritta.
2: Mamma, che io voglio essere una non patatina.
3: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
4: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.

0: A5, fissatelo in testa.
1: E che mi si avvicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
0: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
0: È A5, te lo sei fissato in testa?
2: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
3: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
4: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
3: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. Istitutogiglio.it.
5: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da €19,990 per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
7: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Caporalato, la procura di Milano si appella a riesame contro Glovo. Assumere i rider, sono lavoratori subordinati. Continua il braccio di ferro, il GIP aveva respinto l'istanza sostenendo che la decisione spetta al Tribunale del Lavoro. Incassava l'indennità di disoccupazione pur risultando il titolare di una ditta edile. Denunciato dai finanzieri del comando provinciale di Varese, un cittadino tunisino residente a Gallarate. Omessa comunicazione all'INPS. Eurovolley, i flop dell'Italia. A Torino, azzurri eliminati al tie-break. In semifinale ad Assago, la Finlandia. Ciclismo a Palazzo Lombardia, la presentazione della 120esima edizione del Giro di Lombardia. In programma sabato 10 ottobre, partenza da Bergamo e arrivo a Como. Il quotidiano spagnolo El Mundo, la Russia pronta ad attacchi con droni dal mare in Italia, Francia e Spagna, i piani del Cremlino svelati dalla CIA. Etna in eruzione, si è formata una nube alta 4 km, allerta rossa. L'informazione torna tra un'ora.
10: Perché possiamo guardare il mare per 20 minuti anche se apparentemente non sta succedendo niente? Un'onda, un'altra onda, un'altra ancora, eppure restiamo lì. C'è qualcosa nel modo in cui vediamo e ascoltiamo il mare che aiuta la nostra attenzione a rallentare. E tra poco ti racconto perché all'interno delle nostre Good Life. Canzone che apre questa nuova ora, Cercami di Renato Zero, e prima ancora un aforisma d'amore interpretato dalla voce di Alessandro Messina.
11: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
12: Uno spettacolo per gli dèi, la vita di due innamorati.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: Sei tra quelli che come me restano incantati per ore a guardare il mare? Tra poco ti spiego il motivo, ce lo dice la scienza all'interno delle nostre Good Life qui su Dimensione Suonosoft.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.

0: così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la ritrazione al 50%. Se non ci muoviamo perdiamo l'ultima chance dell'anno.
5: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
4: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
6: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
4: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
7: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuo. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
9: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
10: Sì, hai già capito di chi parliamo.
9: È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazioni. Scoprila da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano, M come Mocauto.
11: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
12: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
13: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
14: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
15: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata.

0: Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: Dimensione suono soft.
2: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

0: Sai che una rosa è molto più di un fiore, come ti dicevo nel coming up, è decine di fiori, visto che le varietà sono migliaia e appartengono a gruppi molto diversi, lo sapevi? Ci sono rose antiche, moderne, rampicanti, miniature, profumatissime e persino rose dall'aspetto quasi surreale. Esiste addirittura la World Federation of Rose Societies, che conserva una vera memoria internazionale di tutte le varietà storiche. Tra quelle più curiose c'è la Rosa Mundi, con petali striati di rosa e rosso, mentre poi c'è anche la rosa mutabilis, che forse, se vogliamo, è la più bizzarra, perché cambia colore durante la fioritura e può passare dal giallo arancio al rosa e poi anche al cremisi. È una precisazione affascinante, riguarda anche quelle che spesso vengono definite le rose più rare del mondo. Una di queste è la Middle Mist Red, che non è affatto una rosa, pensa, è una camelia. Oggi dunque, nella giornata internazionale dedicata a questo splendido fiore, regala o regalati una rosa. È un gesto semplice, ma è molto elegante e anche profumato per regalare o regalarti un meraviglioso pensiero. Good Life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: meraviglioso, clamoroso finale, quello dei Beatles e Jude, a concludere appunto la nostra prima ora insieme questo giovedì 24 settembre. Adesso in linea la nostra redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
4: Gli altri vadano a farsi friggere!
5: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
6: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
7: È A5, fissatelo in testa.
6: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
7: È A5, fissatelo in testa.
6: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
7: È A5, te lo sei fissato in testa?
8: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
9: Da D'Ambros, prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. Bocconcini di bovino adulto a soli 10,99 € al chilo. Trota salmonata intera a soli 5,99 € al chilo. Mozzarella fior di latte 100 grammi per 3 a soli 1,86 €. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su d'ambros.it.
10: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 € per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
12: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
14: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Si è interrotta dopo oltre 15 anni la fuga di Dario De Bernardi, rapinatore 55enne che nel 2018 riuscì a portare via dal casinò di Campione d'Italia 750.000 franchi svizzeri. Il latitante è stato localizzato nel Lecchese, arrestato dai carabinieri di Como. Su di lui dal 2016 gravava un ordine di carcerazione per una pena di oltre 19 anni. Riprenderà il 6 di novembre il procedimento per la morte di Ramiel Gamla al Corvetto. L'udienza preliminare di oggi a Milano è saltata per lo sciopero degli avvocati. Sono indagati 7 carabinieri e Fares Buzidi, amico della vittima e alla guida dello scooter. I suoi legali annunciano una richiesta danni al ministero. A Pioltello, in provincia di Milano, un 48enne di origine egiziana è stato ferito a colpi di pistola. Si trovava nella sua abitazione in piazza Garibaldi e finito in codice rosso al San Raffaele. A Torino, Sergio Mattarella ricorda Carlin Petrini, fondatore di Terra Madre, che si apre oggi. Voler bene alla terra significa voler bene a se stessi, così ha detto il capo dello Stato. Ci risentiamo tra circa un'ora.
0: Grazie alla nostra redazione, grazie a te per aver scelto Dimensione Suono Soft, che è la tua radio del benessere. Sono con te fino alle 17. Il mio nome è Fabiana Serra. Ti ricorderò un appuntamento.

0: molto molto utile e importante per la nostra salute nel prossimo passaggio. Prima però ascoltiamo un sacco di canzoni tutte attaccate. Il primo discone è davvero un discone con la D maiuscola. Arrivano Mina e Alberto Lupo insieme con Parole Parole. Buon pomeriggio.
1: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Che l'amore è tutto ciò che sappiamo sull'amore, e può bastare che il suo peso sia uguale al solco che lascia nel cuore.
3: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
4: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
3: Non vorrei parlare.
4: Cosa sei?
3: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai.

0: mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra

0: was just like a song when we
1: Una voce incredibile quella di Adele con When We Were Young. Tu l'hai appena ascoltata qui su Dimensione Suon Soft, anche oggi la tua radio del benessere.
2: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e

0: showroom concept in via Sumatra 12 Milano.
1: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
2: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
4: Stanco del solito maschio alfa. Quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
5: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
6: Porti aperte sabato e domenica.
7: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
8: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
7: Anticipo zero?
8: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
9: Autorigol!
10: A Milano dal 1906.
11: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
12: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
14: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
15: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria, sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
16: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere. Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano per corsa da 9.800 euro. Jeep Renegade da 13.200 euro. Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogruppa.com.
17: Dimensione Suono Soft.

Renato Zero con Spiagge su Dimissione Suono Soft. Sai quanto è importante la prevenzione, e per questo motivo prende vita il progetto Preserve Your Future, una campagna itinerante di sensibilizzazione dedicata alla salute riproduttiva femminile, realizzata attraverso un camper medico, pensa, attrezzato, che visiterà 5 città italiane, tra cui anche Milano, dove, segnalo in agenda, venerdì 2 e sabato 3 ottobre sarà proprio a Milano. Partecipare all'evento è gratuito, basta semplicemente iscriversi compilando un form che trovi sul web. Arco della Pace, Piazza Sempione, 2 e 3 ottobre, completamente gratuito. Mi raccomando, prevenzione sempre. Intanto, Elton John.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E ciao!

0: meraviglioso questo pezzo, Houston Dirk con Nene Cherry, 7 Seconds. Abbiamo concluso con loro un'altra ora insieme qui nel giovedì pomeriggio, il primo pomeriggio di Dimensione Sono Soft. Adesso in linea la nostra redazione.
1: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
3: È A5, te lo sei fissato in testa?
4: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
5: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il

0: tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6x120 grammi e a metà prezzo, solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
1: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai? La soluzione è il maschio gamma.
2: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
3: Porte aperte sabato e domenica.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Si è interrotta dopo 15 anni la fuga di Dario De Bernardi, il rapinatore 55enne che nel 2018 riuscì a portare via 750.000 franchi svizzeri dal casinò di Campione. Il latitante è stato localizzato e arrestato dai carabinieri di Como. Su di lui dal 2016 gravava un ordine di carcerazione con una pena di oltre 19 anni da scontare. Riprenderà il 6 di novembre a Milano il procedimento per la morte di Ramiel Gamla al Corvetto. L'udienza preliminare di oggi è saltata per lo sciopero degli avvocati. Sono indagati 7 carabinieri e Fares Buzidi, amico della vittima, alla guida dello scooter. I suoi legali annunciano una richiesta danni al ministero. Andiamo a Pioltello, in provincia di Milano. Un 48enne di origine egiziana è stato ferito a colpi di pistola. Si trovava nella sua abitazione in piazza Garibaldi e finito in codice rosso all'ospedale San Raffaele. Infine all'estero, all'ONU, al Palazzo di Vetro oggi è il giorno di Netanyahu e intanto la Casa Bianca nega l'accesso ai giornalisti bannati anche dopo la sentenza favorevole del giudice. Ci risentiamo tra circa un'ora.
6: Grazie per la nostra informazione, la nostra redazione. Torno a farti compagnia, sono Fabiana Sera e ti faccio compagnia anticipandoti una cosa e includendoti in questo sondaggino che vorrei fare aspettando la prossima Good Life. Intanto 393 700 9000, parleremo della nostra consueta Good Life del giovedì, ovvero delle nostre parole che arrivano da lontano, no? Dei nostri modi di dire. Oggi andiamo a visitare la cultura giapponese, cosa che facciamo spesso perché sono di una saggezza incredibile. Ma che cos'è la forza di sopportare con dignità? Che cos'è che ogni giorno sopporti con dignità? Magari un parente che non è proprio simpatico, magari delle cose che non ti stanno sempre bene. Fammelo sapere, 393 700 9000, e tra un po' ti parlerò di una parola bellissima che, ripeto, andiamo a trovare nella tradizione giapponese. Si chiama Gaman. Intanto un sacco di dischi tutti insieme. Antonello Venditti è il primo che arriva con Notte prima degli esami e io chiaramente ti auguro buon pomeriggio.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: La vita mi è splendida quando la mia fantasia regna nella tua libertà d'essere amato.

0: ci aiuta a non dimenticare l'estate. Maria Gadù con Shimbalaye qui su Dimensione Suono Soft. Tra un po' parliamo di Gaman, la forza di sopportare con dignità.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladie.it.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Autorigoldi. A Milano dal 1906.
7: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
8: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posti in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiaDelserramento.it.
9: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata.

0: in via Sumatra 12 Milano.
1: Da DF Sport Specialist, da venerdì 25 settembre c'è il fuori tutto. A Milano, in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
2: A Monza c'è una nuova destinazione per il tuo business. Scopri L Motors, la nuova concessionaria Fiat Professional dedicata ai veicoli commerciali in via Aquileia 21 a Monza. E per partire con una marcia in più, approfitta della promozione L Motors. 1000 euro di extra sconto sui veicoli in pronta consegna. Vieni a trovare il veicolo giusto per il tuo lavoro. L Motors, Fiat Professional a Monza in via Aquileia 21.
3: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
4: Sì, hai già capito di chi parliamo.
3: È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazioni. Scoprila ad Amocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano, M come Amocauto.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro? Sta arrivando l'EPAS. Il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV l'EPAS L8. La combinazione perfetta di tecnologia ed emozione per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese. Tan fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto, metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
8: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
9: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
10: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
11: Ehi, intelligenza artificiale. Un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
12: Elaborazione della richiesta in corso. No. Non può.
11: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
13: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan zero, TAI 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica.
14: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
15: Dimensione suono soft.

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Allora, c'è una parola giapponese che racconta una forma particolare di forza, si chiama gaman, ovvero sopportare, resistere, mantenere il controllo anche quando ci capita una situazione un po' complicata, difficile, tuttavia senza perdere dignità. Ma la sua storia linguistica è davvero sorprendente, mi è piaciuta tantissimo, perché in origine, pensa, significava quasi l'opposto, cioè gaman arriva dal vocabolario buddista e dal sanscrito mana, è legato all'idea di orgoglio, di presunzione, di attaccamento al proprio io, al nostro ego. Nell'antico significato buddista, dunque, gaman indicava proprio l'attaccamento all'ego un po' malato. Poi nei secoli, come spesso accade, lo diciamo spesso, il significato si è trasformato dall'imporsi, quindi nasce l'idea di essere ostinati, dal controllo dell'io, quella di controllare le proprie reazioni, e quindi diciamo dall'ego malato invece al controllo sano. E oggi gaman è arrivato a indicare proprio la capacità di sopportare l'insopportabile, no? Ti capita qualche volta, con pazienza e dignità. Una parola che ci ricorda che resistere non significa semplicemente stringere i denti, talvolta significa proprio scegliere come attraversare una difficoltà che non puoi controllare, perché la vita accade, senza lasciarti lasciarti affogare, senza lasciare che sia lei la difficoltà a definire chi siamo. Gaman, la forza di sopportare con dignità, una parola bellissima. Good Life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.
2: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: la dolcezza dei Simply Red con Holding Back the Years a chiudere un'altra ora insieme qui su Dimensione Suon Soft. Adesso in linea la nostra redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ciao patatina.
4: Ciao patatino.
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè?
3: Buona, ma non fritta.
4: Mamma, anche io voglio essere una non patatina.
5: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
6: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
7: È a 5, fissatelo in testa.
6: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
7: È a 5, fissatelo in testa.
6: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
7: È a 5, te lo sei fissato in testa?
8: A 5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
9: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
10: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
11: Porti aperte sabato e domenica.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaia. Si riprenderà il 6 novembre a Milano il procedimento per la morte di Ramiel Gamla al Corvetto. L'udienza preliminare oggi è saltata per uno sciopero degli avvocati. Sono indagati 7 carabinieri e Fares Buzzidi, amico della vittima e alla guida dello scooter. I suoi legali annunciano una richiesta danni al ministero. Si è interrotta dopo 15 anni la fuga di Dario De Bernardi, rapinatore che nel 2018 riuscì a portare via dal casino di Campione 750.000 franchi svizzeri. Il latitante è stato arrestato dai carabinieri di Como. Su di lui dal 2016 gravava un ordine di carcerazione per una pena di oltre 19 anni. La polizia a Milano ha arrestato un uomo di 30 anni con precedenti per detenzione e fine di spaccio di droghe. Ha sequestrato anche 4 kg di hashish e diverse dosi di cocaina, tutto nascosto nel frigorifero. Un dipinto di Pellizza da Volpedo di nuovo esposto al pubblico dopo 27 anni in una collezione privata. Sarà in mostra dal 25 al 27 di settembre al castello di Belgioioso nel Pavese. Fisco, 9 milioni di italiani dichiarano zero, il 30% paga quasi l'80% dell'IRPEF. I dati sono del CNEL. Ci ritroviamo tra circa un'ora.
0: Ti rinnovo il mio augurio, ogni bene per te, lo faccio nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft, Fabiana Sera con te fino alle 17, giusto il tempo di ascoltare un sacco di buona musica italiana, straniera, di ieri, di oggi, con i nostri contenuti sempre dedicati al tuo benessere e al tuo relax, che ti ricordo trovi anche sul nostro bellissimissimo sito dimensionesuonosoft.it. Intanto un sacco di musica, ti dicevo, tutta insieme, è il primo discone, proprio un discone di un autorone enorme, eterno, che non dimentichiamo mai, che ci manca tantissimo. Arriva Pino Daniele con Io per lei. Buon pomeriggio.
14: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione.

0: e suono soft.
1: Di te amo i grandi occhi, dove sondo la voragine buia della mia ansia, per scoprire negli arcani, sotto l'oceano, oceani.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzali.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Mr. Michael Bublé su Dimissioni Suono Soft con Everything. La pausa pranzo costa un sacco, lo dice una ricerca, e ci dà anche una soluzione di cui ti voglio parlare tra poco.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru. Cerchi un nuovo veicolo commerciale, ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
5: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
4: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
6: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
4: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
7: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
8: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
7: Anticipo zero?
8: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigol sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
9: Autorigol!
10: A Milano dal 1906.
11: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
12: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
13: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
14: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.
15: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere? Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano per il corsa da 9.800 euro. Jeep Renegade da 13.200 euro. Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartene raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com.
16: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
17: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
18: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
19: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
20: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
19: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
21: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
22: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
1: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Fiorella Mannoia su Dimissione Sono Soft. Lo sai che secondo Federconsumatori rispetto a un anno fa i prezzi di bar, tavole calde è aumentato dell'8%, la pausa pranzo in un anno si può spendere fino a 3.250 euro, e allora sempre secondo gli esperti la soluzione è unica e sola e si chiama schiscetta. E tu te la prepari la mattina la schiscetta o magari la sera prima? Buonissima e soprattutto economica. Santana con Manà.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raffa.

0: Direi che anche oggi non ci possiamo proprio lamentare. Come ultimo disco chiudiamo in bellezza con lei, Giorgia, Quando una stella muore. Adesso piccolo recap e poi naturalmente la nostra informazione. Ma quante rose esistono al mondo? Abbiamo parlato nella prima Good Life di oggi del significato di questo splendido fiore e di quanti tipi e di quante varietà esistono nel mondo, come preservarla, degli musei che esistono appunto addirittura nel mondo. Seconda Good Life invece è dedicata a Gaman, questa bellissima parola, questo modo di dire che arriva dal Giappone e che ci consente di sopportare con dignità magari gli ostacoli che in ogni vita capitano. Tutto questo nel primo pomeriggio di Dimensioni Sono Soft. Sono Fabiana Sera, se vuoi ci sentiamo domani mattina sempre a partire dalle ore 13. Ti auguro ogni bene.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
4: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
5: È A5, fissatelo in testa.
4: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
5: È A5, fissatelo in testa.
4: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
5: È A5, te lo sei fissato in testa?
6: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
7: Da D'Ambros prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. Salamella lodigiana di suino a soli 3,98 € al chilo. Banane a soli 99 centesimi al chilo. Petto di pollo intero a soli 7,90 € al chilo. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su d'ambros.it.
8: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa e ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
10: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Pomeriggio da Francesco Di Bruno. Riccardo, figlio maggiore di Umberto Bossi, è stato arrestato a Busto Arsizio in esecuzione di un provvedimento di cumulo di pene per 5 anni e 9 mesi per appropriazione indebita e truffa. Si è interrotta dopo 15 anni la fuga di Dario De Bernardi, il rapinatore che nel 2018 riuscì a portare via dal casinò di Campione 750.000 franchi svizzeri. Il latitante è stato arrestato dai carabinieri di Como, su di lui gravava un ordine di carcerazione per una pena di oltre 19 anni. Riprenderà il 6 novembre a Milano il procedimento per la morte di Remy Elglam. L'udienza preliminare è saltata oggi per lo sciopero degli avvocati, indagati 7 carabinieri e Fares Busidi, amico della vittima e alla guida dello scooter. A Pioltello ora un 48enne di origine egiziana è stato ferito a colpi di pistola mentre si trovava nella sua abitazione e è finito in codice rosso al San Raffaele. Dominio Mercedes nella prima giornata del Gran Premio di Formula 1 di Baku, Russell il più veloce anche nelle seconde libere davanti ad Antonelli, quarte e quinte le Ferrari a un secondo. Ed è tutto, le news torno tra un'ora.
13: È giovedì, è il 24 settembre 2026, ciò che stai ascoltando è il pomeriggio di Dimensione Sono Soft. Ci ritroviamo anche oggi, io sono Roberto, saluto e ringrazio Fabiana Sera, staremo insieme fino alle 21, 4 ore di musica, quella più bella, quella più dolce, quella più emozionante. E allora iniziamo immediatamente con un aforisma e appunto una dolce canzone d'amore per te.
11: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
14: Non smettere mai di sorridere, nemmeno quando sei triste, perché non sai mai chi potrebbe innamorarsi del tuo sorriso.

la bianca scia di un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola,

0: Amiamo la versione originale dei Tears for Fears, ma è splendida anche quella realizzata da Seal. Era Mad World nel pomeriggio della tua radio del benessere.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
4: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
3: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
4: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
3: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
6: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
7: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
8: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
9: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
10: A Monza c'è una nuova destinazione per il tuo business. Scopri L Motors, la nuova concessionaria Fiat Professional dedicata ai veicoli commerciali in via Aquileia 21 a Monza. E per partire con una marcia in più, approfitta della promozione L Motors. 1000 euro di extra sconto sui veicoli in pronta consegna. Vieni a trovare il veicolo giusto per il tuo lavoro. L Motors, Fiat Professional a Monza in via Aquileia 21.
11: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
12: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere? Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano per il Corsa da 9.800 euro, Cipra Naked da 13.200 euro, Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com.
13: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
14: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladie.it.
15: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft. Ho visto

0: E tornano nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft con la versione acustica di uno dei loro più grandi successi. Con Zombie erano The Cranberries. Ed ora è il momento di Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti e bentornati a Segreti in tavola. Avete mai assaggiato una salsiccia che profuma di pomodoro e basilico e sulla brace prende la forma di una golosissima spirale? Allora, siamo a San Michele di Bari, siamo nel cuore della Murgia, terra di masserie, allevamenti anche antiche, botteghe di macellai, e qui nasce la zampina di San Michele, oggi riconosciuta IGP, che più che un solo messaggio amato è un insaccato fresco da consumare rigorosamente cotto. La sua origine più accreditata risale alla seconda metà del Settecento. Siamo in un'epoca, immaginate, senza i frigoriferi, e così i macellai dovevano utilizzare rapidamente la carne disponibile. Quindi la ricetta nacque dall'ingegno appunto della cucina popolare, impiegando inizialmente tutte quelle parti meno pregiate delle pecore alla fine del loro ciclo produttivo. Oggi il disciplinare prevede invece carni bovine e ovine senza carne di maiale, lavorate con del formaggio stagionato grattugiato, il pomodoro pelato, il basilico fresco, sale e pepe. L'impasto viene inserito in un sottile budello naturale, poi viene arrotolato due o tre volte su se stesso fino a formare una sorta di piccola spirale che viene fermata da uno spiedino. Alla vista ha un bel rosso vivo e con naturalmente piccole punteggiature bianche di grasso. Al tatto è molto morbida questa salsiccetta, ma compatta. Dopo la cottura invece rimane tenera e succosa, e il sapore è molto intenso, molto sapido, aromatico, perché c'è la freschezza del pomodoro e del basilico e c'è questa nota così decisa del formaggio. Essendo un prodotto fresco, viene preparato durante tutto l'anno e deve essere soprattutto consumato entro tempi brevi. Dal punto di vista nutrizionale i valori cambiano a seconda della composizione, comunque mediamente 100 grammi di zampina di San Michele portano circa 240-260 calorie, quindi direi un sostanzioso secondo da gustare ovviamente nella giusta quantità. Il modo migliore per cuocerla, vi svelo un segreto: sulla brace, naturalmente, lasciando dorare bene la superficie senza asciugare l'interno. Però è buonissima anche in padella, al forno, oppure la potete sgranare per condire pasta, orecchiette, sughi rustici. E se volete celebrarla in tutta la sua bontà, proprio come merita, vi aspettano a San Michele dal 25 al 27 settembre per la storica sagra della zampina, del bocconcino e del buon vino. Io invece vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft per scoprire insieme nuovi segreti in tavola. Vi auguro una buona serata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: La sua voce inconfondibile e i suoi successi straordinari con Mediterraneo, Mango su Dimensione Sono Soft, canzone che conclude la nostra prima ora insieme, quindi tra un momento le ultime notizie per te.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Ma effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
4: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
6: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
7: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4x1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
9: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto. Uno di noi.
10: Porti aperte sabato e domenica.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Buonasera da Francesco Di Bruno. Riccardo, figlio maggiore di Umberto Bossi, è stato arrestato a Busto Arsizio e deve scontare un cumulo di pene di 5 anni e 9 mesi per truffa e appropriazione indebita. Il Tribunale di Milano ha giudicato discriminatorio il bando per soli italiani dell'Agenzia delle Entrate, ha accolto il ricorso di CGL Lombardia e di altre associazioni sul concorso pubblico per assumere 622 persone nell'area assistenti. Il capitolato va modificato e allargato. Riprenderà il 6 novembre a Milano il procedimento per la morte di Remy Elglam. L'udienza preliminare è saltata oggi per lo sciopero degli avvocati. Indagati 7 carabinieri e Farese Busidi, amico della vittima e alla guida dello scooter, e i suoi legali annunciano una richiesta danni al ministero. A Pioltello ora un 48enne di origine egiziana è stato ferito a colpi di pistola mentre si trovava nella sua abitazione e finito in codice rosso al San Raffaele. Dominio Mercedes nella prima giornata del Gran Premio di Baku di Formula 1, Russell il più veloce anche nelle seconde libere davanti ad Antonelli, quarto Leclerc, quinto Hamilton su Ferrari, distanziati di un secondo. Ed è tutto, le news tornano tra un'ora.
0: Buon pomeriggio, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Parliamo di cose buone. Da domani, venerdì 25 a domenica 27 settembre, dalle 9 alle 19 in Piazza della Vittoria a Lodi, la 14ª edizione del festival Le Forme del Gusto, che proporrà l'ormai consueta formula che combina il marketplace per la promozione delle imprese del territorio e gli appuntamenti dedicati alla valorizzazione dei prodotti del lodigiano e delle bellezze del patrimonio artistico e naturalistico della città di Lodi. Come in tutte le edizioni precedenti, al centro delle Forme del Gusto ci sarà per l'intero fine settimana la mostra mercato delle eccellenze dell'enogastronomia, con decine di stand dedicati alla vendita diretta dei prodotti della filiera agroalimentare provenienti dal lodigiano e dalla Lombardia. Ci saranno momenti didattici per avvicinare i bambini ai temi dell'alimentazione, seminari di approfondimento con esperti, visite guidate gratuite alla città e alle strutture di eccellenza per valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale lodigiano. Tutte le informazioni sul sito leformedelgusto.it.
10: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
13: Sei la persona sbagliata, arrivata nel momento sbagliato, incontrata nel posto sbagliato. Le probabilità che mi innamori di te sono altissime.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre lavori da casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Marco Mengoni con Esseri Umani sulla tua radio del benessere. Lo sai che i nostri successi puoi portarli sempre con te? In che modo? Ascolta quanto segue.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
3: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese.

0: Se Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
1: Porti aperte sabato e domenica.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
5: Sì, hai già capito di chi parliamo.
4: È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazioni. Scoprila ad Amoca Auto in via dei Nissaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano. M come Amoca Auto.
6: Da D'Ambros prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. L'onza di suino intera sottovuoto all'incredibile prezzo di 4,69 euro al chilo. Spumante extra dry millesimato rosé a soli 1,99 euro. Gorgonzola DOP dolce a soli 6,93 euro al chilo. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su d'ambros.it.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
8: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
9: Da DF Sport Specialist, da venerdì 25 settembre c'è il fuori tutto. A Milano, in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
10: In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro? Sta arrivando l'EPAS. Il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV l'EPAS L8. La combinazione perfetta di tecnologia ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese. Tan fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto, metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
11: Dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

E anche questa è la storia della musica. Era la primavera del 1977, un album famosissimo, Io, Tu, Noi, Tutti. Da questo disco, Lucio Battisti con Si Viaggiare su Dimensione Sonosoft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: 9 ottobre uscirà la seconda stagione della serie TV dedicata agli 883. Il 30 ottobre il nuovo disco di Max Pezzali, Max Forever Volume 2, e poi da dicembre ancora in tour. Gli 883 li abbiamo ascoltati su Dimensione Sono Soft con Una canzone d'amore.
1: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
3: È A5, te lo sei fissato in testa?
2: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
6: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
7: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
8: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
7: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 780 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.
9: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati.

0: Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Buonasera da Francesco Di Bruno. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge in materia di scuola che comprende tra l'altro il tetto del 30% agli alunni stranieri nelle classi e il divieto di indossare il burka. Via libera dal Consiglio dei Ministri anche allo stop al blocco degli Euro 5 diesel, come chiesto dalla Regione Lombardia. Riccardo, figlio maggiore di Umberto Bossi, è stato arrestato a Busto Arsizio, deve scontare un cumulo di pene di 5 anni e 9 mesi per truffa e appropriazione indebita. Il Tribunale di Milano ha giudicato discriminatorio il bando per soli italiani dell'Agenzia delle Entrate, ha accolto il ricorso di CGL Lombardia e altre associazioni sul concorso pubblico per assumere 622 persone nell'area assistenti. Il capitolato va modificato e allargato. A Pioltello, un 48enne di origine egiziana è stato ferito a colpi di pistola mentre si trovava nella sua abitazione e è stato portato in codice rosso al San Raffaele. Dominio Mercedes nella prima giornata del Gran Premio di Baku, Russell è il più veloce anche nelle seconde libere davanti ad Antonelli. Torniamo a parlare ora del decreto legge in materia di scuola, un commento del direttore Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Si spegneranno le polemiche sul provvedimento del governo riguardo ai bambini stranieri, il loro numero e il loro rapporto con le classi scolastiche. Perché non si spegnerà? Perché leggendo la bozza del decreto, già l'utilizzo del decreto fa capire l'importanza, l'urgenza che il governo annette alla norma, si legge ad esempio che la scuola deve segnalare ai servizi sociali i casi in cui persistenti barriere linguistiche separano chi esercita la responsabilità genitoriale ostacolando l'integrazione scolastica. In questi casi vengono previsti corsi gratuiti, in caso di mancata osservanza si attua il collocamento fuori dalla famiglia. Vuol dire che il minore viene allontanato, viene portato via dalla sua famiglia se i genitori non studiano l'italiano. È una misura evidentemente coattiva molto forte che susciterà polemiche per ciò che significa, ovviamente. Non è tenuto chi lavora in Italia a conoscere la lingua italiana. E se manda il proprio figlio a scuola italiana, evidentemente non ha elementi di contrarietà nei confronti dello studio della lingua. Se poi lui fa qualcos'altro, perché deve coattivamente imparare la lingua italiana a rischio di vedersi sottrarre il minore? Tutto questo sarà oggetto delle polemiche delle prossime ore, dei prossimi giorni. Sono materie delicate. Che cosa bisogna fare? Sono in molti a dire, chiacchiera da bar, ma non soltanto, se tu vieni in Italia devi conoscere la nostra lingua, certo, ma siamo sicuri che gli italiani in giro per il mondo questo hanno fatto?
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
4: E dopo le notizie, e per questo ringrazio la redazione, torniamo nuovamente insieme qui su Dimensione Suono Soft in questo giovedì 24 settembre 2026. Sono Roberto e ti accompagnerò fino alle 21 e allora ecco un nuovo aforisma d'amore per te e poi ci sarà una canzone storica, Nat King Cole con Love.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: Il vero amore è un pellegrinaggio. Accade quando non c'è strategia, ma è molto raro, perché molte persone sono strateghe.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordini in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: con uno dei suoi classici su Dimensione Suono Soft, Luca Carboni e Silvia Lo Sai. Attenzione, cibo bio e cibo locale, cosa metti nel piatto? Parleremo di questo nell'ultimo appuntamento Good Life di oggi.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio, è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
3: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
2: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
4: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
5: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Pronti a ripartire?
9: E allora, riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
8: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
9: Riparti alla grande con le offerte Autorigoldi Scotta Milano.
10: Autorigoldi!
11: A Milano dal 1906.
8: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
12: Da DF Sport Specialist, da venerdì 25 settembre c'è il fuori tutto. A Milano in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
13: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
14: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
15: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
16: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
15: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
17: Non aspettare. Scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800-180-808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
15: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
18: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
19: Sì, hai già capito di chi parliamo. È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazioni. Scoprila ad Amocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano, M come Amocauto.
20: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
15: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
21: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
22: In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro. Sta arrivando l'Epass. Il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV Lepas L8, la combinazione perfetta di tecnologia ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese, tan fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto, metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
0: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
1: Nelle prossime ore un impulso di aria più fresca da nord interesserà l'Italia, scivolando però verso l'Adriatico e il sud, dove porterà dell'instabilità. Al nord-ovest invece tempo più asciutto, seppur tra Piemonte e Lombardia aumenteranno le nuvi. Venerdì mattina nuvoloso, specialmente sulle zone pianeggianti, pedemontane e prealpine, maggiori aperture sulle Alpi occidentali. Poi tra pomeriggio e sera qualche apertura in più anche sulle pianure. Temperature in calo per l'ingresso di queste correnti più fresche da est, massime non oltre i 22-23 gradi. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: canzone meravigliosa era Vivere, Vasco Rossi, nella sera di Dimensione Sonosoft. Ultimo appuntamento Good Life. Questa sera ci occupiamo di scelte a tavola. Biologico e locale descrivono due aspetti diversi del cibo. Il primo riguarda soprattutto come viene prodotto, il secondo la distanza percorsa prima di arrivare sulla nostra tavola. Scegliere prodotti locali può aiutare a conoscere la stagionalità, sostenere i produttori del territorio e ridurre alcuni passaggi della filiera, ma locale non significa necessariamente biologico, così come biologico non vuol dire sempre vicino. Per fare scelte più consapevoli è utile leggere le etichette e informarsi sull'origine degli alimenti. In Italia la grande varietà dei territori offre numerosi prodotti stagionali. Anche una semplice domanda al venditore può diventare un piccolo gesto quotidiano di sostenibilità.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Le canzoni che toccano veramente il cuore. Michael Jackson è sempre stato maestro in questo. Heal the World nella sera di Dimensione Sono Soft.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineatronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester.

0: Master. È più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Non voglio essere fritto!
3: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
3: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
5: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
6: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento! Le quotazioni sono salite di oltre il 30%! È il momento migliore per vendere!
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato! Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti! Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto! Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso!
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate! Sempre aperti con orario continuato! Info al 338-22-98731. ComprooroDoro.it.
8: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere. Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano per corsa da 9.800 euro. Jeep Renegade da 13.200 euro. Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buonasera da Francesco Di Bruno. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge in materia di scuola che comprende, tra le altre cose, il tetto del 30% agli alunni stranieri nelle classi e il divieto di indossare il burka. Via libera, sempre dal Consiglio dei Ministri, anche allo stop al blocco degli Euro 5 diesel, come chiesto dalla Regione Lombardia. Riccardo, figlio maggiore di Umberto Bossi, è stato arrestato a Busto Arsizio e deve scontare un cumulo di pene di 5 anni e 9 mesi per truffa e appropriazione indebita. A Pioltello, un 48enne di origine egiziana è stato ferito a colpi di pistola mentre si trovava nella sua abitazione e è finito in codice rosso al San Raffaele. Il Tribunale di Milano ha giudicato discriminatorio il bando per soli italiani dell'Agenzia delle Entrate, accolto il ricorso di CGL Lombardia e altre associazioni sul concorso pubblico per assumere 622 persone nell'area assistenti. Il capitolato va modificato e allargato. Tennis, Billie Jean King Cup, grazie alla vittoria nel doppio di Errani Paolini, l'Italia batte la Cina e va in semifinale dove affronterà l'Ucraina. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
11: E la sera è più dolce con la musica di Dimensione Suono Soft. Sì, dopo l'appuntamento con la redazione, e ringrazio la nostra redazione, abbiamo ancora un'ora da trascorrere insieme. Sono Roberto, ecco per te un nuovo aforisma d'amore. Poi per i classici ci saranno gli ABBA con The Winner Takes It All.
12: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
13: La persona giusta riesce a farti innamorare due volte, prima di lei e poi di te stesso.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft.

0: Era Milo con la sua AO Technology. I nostri successi torneranno tra poco e avremo anche l'aggiornamento meteo.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posa in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
4: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
5: Ma no! Da Autorivoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
4: Anticipo zero?
5: Zero! Da

0: Rigol di Volkswagen Milano. La nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
1: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
2: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate. Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
0: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
2: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
0: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
2: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
3: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un

0: Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
2: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
3: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
5: Sì, hai già capito di chi parliamo.
4: È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese, tasso zero, anticipo zero e rottamazioni. Scopri la Damoc Auto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano, M come Mocauto.
6: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
7: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
8: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
9: A Monza c'è una nuova destinazione per il tuo business. Scopri L Motors, la nuova concessionaria Fiat Professional dedicata ai veicoli commerciali in via Aquileia 21 a Monza. E per partire con una marcia in più, approfitta della promozione L Motors. 1000 euro di extra sconto sui veicoli in pronta consegna. Vieni a trovare il veicolo giusto per il tuo lavoro. L Motors, Fiat Professional a Monza in via Aquileia 21.
10: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
11: Nelle prossime ore l'impulso di aria più fresca da nord interesserà l'Italia, scivolando però verso l'Adriatico e il sud, dove porterà dell'instabilità. Al nord-ovest invece tempo più asciutto, seppur tra Piemonte e Lombardia aumenteranno le nuvi. Venerdì mattina nuvoloso, specialmente sulle zone pianeggianti, pedemontane e prealpine, maggiori aperture sulle Alpi occidentali. Poi tra pomeriggio e sera qualche apertura in più anche sulle pianure. Temperature in calo per l'ingresso di queste correnti più fresche da est, massime non oltre i 22-23 gradi. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

canzone famosissima pubblicata nel 1963, Bob Dylan con Blowing in the Wind, nella sera di Dimensione Sonosoft, dagli anni 60 agli anni 80, PhD, I Won't Let You Down.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: lavori della musica italiana come questo. Claudio Baglioni con E tu. Si trattava però dell'ultima canzone nel nostro giovedì sera insieme qui su Dimensione Sonosoft. Ovviamente la musica proseguirà. Tra poco ci sarà l'appuntamento con la redazione, l'ultimo di oggi, e poi si tornerà in musica con le nostre canzoni d'amore. E quindi ora ti devo salutare. Sono Roberto, ti ringrazio per l'ascolto. Domani mattina si tornerà in diretta e ci sarà Laura Buono a darti la sveglia alle 6 puntualissima. Io ti aspetto nel pomeriggio. Ci ritroveremo alle 17. Buona serata. Ciao.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
5: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
4: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperto con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa e ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Sono a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
9: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buonasera da Francesco Di Bruno. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge in materia di scuola che comprende, tra le altre cose, il tetto del 30% agli alunni stranieri nelle classi e il divieto di indossare il burka. Via libera anche allo stop al blocco dei diesel Euro 5, come chiesto dalla Regione Lombardia. Riccardo, figlio maggiore di Umberto Bossi, è stato arrestato a Busto Arsizio e deve scontare un cumulo di pene di 5 anni e 9 mesi per truffa e appropriazione indebita. Sicurezza a Milano città e nell'Interland continueranno i controlli straordinari interforze a Rozzano, la cittadina alle porte di Milano dove si sono verificate tensioni e due ronde spontanee il 16 e 17 settembre scorso, controlli straordinari anche in stazione centrale e nel quartiere Comasina. Questo è quanto ha deciso il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza presieduto dal prefetto Claudio Sgaraglia. A Pioltello ora un 48enne di origini egiziane è stato ferito a colpi di pistola mentre si trovava nella sua abitazione. Susan Sarandon, arrestata davanti alla sede dell'ONU, protestava contro Netanyahu e molti delegati hanno lasciato l'aula proprio prima dell'intervento del leader israeliano. Ed è tutto, le news tornano domani.
10: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
12: Sei tu la parte migliore di me stessa, il limpido specchio dei miei occhi, il profondo del cuore, il nutrimento, la fortuna, l'oggetto di ogni mia speranza, il solo cielo della mia terra, il paradiso cui aspiro.
13: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Auguri Goldi!
6: A Milano dal 1906.
7: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
8: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro? Sta arrivando l'EPAS. Il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV l'EPAS L8. La combinazione perfetta di tecnologia ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese. Tan fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto, metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
11: A Monza c'è una nuova destinazione per il tuo business. Scopri L Motors, la nuova concessionaria Fiat Professional dedicata ai veicoli commerciali in via Aquileia 21 a Monza. E per partire con una marcia in più, approfitta della promozione L Motors. 1000 euro di extra sconto sui veicoli in pronta consegna. Vieni a trovare il veicolo giusto per il tuo lavoro. L Motors, Fiat Professional a Monza in via Aquileia 21.
12: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati.

0: in via Sumatra 12 Milano.
1: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa

0: cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
2: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
3: Canzoni d'amore.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
2: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
4: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
5: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, e a metà prezzo. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
6: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
7: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
6: Anticipo zero?
7: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
8: Autorigoldi!
9: A Milano dal 1906.
10: Aperti tutti i giorni di settembre in via

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Le persone giuste devono colorarti la giornata, prima che lo faccia il cielo.

0: d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Da DF Sport Specialist, da venerdì 25 settembre c'è il fuori tutto. A Milano, in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
3: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
4: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
3: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.
1: Canzoni da

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
3: Sì, hai già capito di chi parliamo.
2: È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazione. Scoprila ad Amocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano, M come Amocauto.
1: Tutta la notte canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Mentre lui le insegnava a fare l'amore, lei gli insegnava ad amare.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
2: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
3: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posti in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiaDelSerramento.it.
4: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere? Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano per il corsa da 9.800 euro. Jeep Renegade da 13.200 euro, Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com.

Così come è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa.

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari. Se potessi ragionarci sopra, se potessi ragionarci sopra, ma non posso.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
3: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
4: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
5: Stanco del solito maschio alfa. Quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
6: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto. Uno di noi.
7: Porti aperte sabato e domenica.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Posso non essere andato dove intendevo andare, ma penso di essere finito dove avevo bisogno di essere.

ti prendono al primo incontro, ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Sei l'ispirazione che comanda lo spartito dove scrivo le mie note, descrivendoti con i suoni e il ritmo.

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Avere la testa tra le nuvole è comodissimo. Permette di incontrare solo gente che sa volare.